0: nti sɛ wo to makrel ayɛ waduane a na wato africa queen makrel
1: na wotwa wɛno mu kɛkɛ lampankoa
2: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na midi chuchu misi. And mami confidence. De muni nina.
3: Se wushia ama na misi fit eyi gusuna misrea. Eyi on wa wa hum. Midi kel chako toothpaste. Eni chuchu misi. Oba di eni pa. E wubi di emuno. Eni e di aye kel chako toothpaste. E boy se wubay. E free mwawa. E boy si mutukru. E si ashe. Eni e lumunka. Shri se. Amani.